vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

Mille tre, mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, ameriare cittadine, ma contesse e baronesse.